0: ADM Project, bugie di cera.
1: Ciao a tutti, sono Alessio Micichè, fondatore del progetto ADM Project. Questo è il nuovo singolo, Bugie di cera. Buon ascolto e buona musica.

0: Christian Oslo, respira.
1: Ciao a tutti, sono Christian Oslo, vi faccio ascoltare il mio brano dal titolo Respira. Buon ascolto.

qualche ora che ci penso su. Qui non vivo se non ci sei, salgo sopra la giostra, prendo quello che resta e ti vengo a cercare, forse l'ultima cosa di me. Da qualche parte poi tu ci sarai e vengo a prenderti e poi partiremo lontano verso un mondo sereno, non ci vedrà nessuno, solo il giorno ci sorprenderai.